Era proprio con lei la bella bionda. Ho scovato la traccia. La cittadina versi fare sospetto di

0: notturna io mi ritrovo.
1: Segui per la strada tua
0: e merce proibita.